che l'ha là. Mo va dicendo che mo va là sa. Se crede che mo faccio San Gavara. Se crede che ammazzisco e poi mi spara.

Legendarni italijanski hip-hop band Novanta Nove Posse i pjesma Rapresaglia. Finché c'hai fiato sta sempre la vittoria del proletariato unito. Šta slušamo dalje? Black Grape, In the Name of the Father, come on!